0: Grazie. Grazie. Come va?
1: Per voi.
0: Ah, fine track.
1: Well, 30 seconds there.

0: Anche se sono meno male pensate.
1: Che poteva con te?
2: Poi non si suoni.
1: Two, four, five.